fare l'amore per ore fare l'amore per ore fare l'amore per ore per ore fare

andare per le strade, voglio diventare matto! Sul serio della rabbia, voglio Cristo, lasciami Cristo!